emisto tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najbolji. Od vidno.